0: faccia, ma mette tanto arderato, sono facile pure adesso, mancato l'altro,
1: il tempo passa, non vamos poniendo tecnos, el amor non lo reflejo, como ayer.